mai, mila mai, mila mai. Kope mai, kope mai, kope mai. La apo, la apo, la apo. Oise, oise, oise, oise. Lima lunga, lima lunga, lima lunga. Alasaki ia lima oise.

Ua iai se tala fia fia mo a inga Samoa o lo fia fausia o la tau fale po nisi ngā luenga ma polo keti te tele Samoa. Ua ngā lulue fatasi nei le Bluebird Lumber and Hardware ma le TL Marketing I Mangele. E mawhai ona oka ma totongi au aloa me New Zealand ai piki e lo a inga Samoa ma I la lao le Bluebird I apia vai tele po sale lo longa savai. Mo nisi famatalanga pala au nei loa le olua tasi lima ono tolu tolu fa fa. O le email I info@tlmarketing.co.nz.

0: Dynamite.
1: Whaki ona ai oi polo le lia vese de whamo o lunga ia teia. A whewho I mou ai.
0: Whamo o lunga?
1: Whaki ona ai oi polo le lia vese de whamo o lunga ia teia. A whewho I mou ai.
0: Sapa hota. Fafa bajas roo siri mai am lai fono o fafia on ai oi paulo ili ali e vese rin fa mouro. Fa mouro ma pole kuya leo kiri.
1: Fa mouro.
0: Ulu walo fa. Pene yolo ula. Mama yale sa olo ta. Ole ya fima ama oi. Ulu walo.